0: rotto dall'ottobre di anno scorso. Non vi faremo sentire tutto, però ho tagliato giusto un pezzo di un uomo palestinese che fa parte del presidio, non riuscivo a trovare il suo nome, lo cercheremo di trovare per la podcast che vi ricordiamo, you can find it on the 3CR page. Vittorio's been putting in an
1: Piano, piano.
0: incredible amount of work in
1: Piano,
0: uploading those podcasts that are
1: piano. Sì.
0: filled with links, so if you want to learn more and più approfondimento.
1: 50 puntate che dobbiamo fare questi podcast, quindi...
0: Sicché sostenete, capito? Ascoltatele e sappiamo che lo state facendo perché abbiamo ascoltato, abbiamo visto nel retroscena more than 10,000 people clicked and viewed our pages. So we thank you for the support that you've been giving us in this program. We're coming up to 1 year. We have a little something special from the archives of 3CR. From our late president Gaetano Greco that we'll listen to a bit later on, but right now let's go to Cagliari.
2: Ringrazio tutti voi di nuovo, anche quelle che sono in collegamenti, tutti quanti. Vorrei fare alcune considerazioni per quello che stiamo vivendo, che stiamo, diciamo, che abbiamo vissuto. La prima considerazione è quella che mi viene in mente a dire che bisogna anche conoscere la storia per comprendere il presente e bisogna anche comprendere il presente per arrivare a un futuro diverso e migliore. In Palestina c'è un'occupazione, o anzi una colonizzazione, di insediamento che dura da più di un secolo. Questa colonizzazione non è stata indolore o invisibile, senza traumi e senza anche sofferenze. Diversissime generazioni di palestinesi per un secolo hanno, diciamo, vissuto questa dramma che noi le chiamiamo Nakba, la catastrofe. E questo è avvenuto sotto l'occhio di tutto il mondo, anche se moltissimi non hanno visto. Però l'intensificarsi di questo genocidio, di queste sofferenze, di questo annientamento della vita dei palestinesi negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, non si può non vedere, perché le stiamo vedendo tutti quanti in diretta televisiva. Abbiamo visto proprio questa intensificazione del genocidio, della cattiveria umana, e abbiamo visto decine di migliaia di bambini, sono stati ricordati, di bambini, di donne, di uomini, di case distrutti. Non sto qui a ripetere tutto quello che sicuramente sapete. Però questo è successo perché il mondo l'ha permesso che succeda. Diversamente doveva fermarsi prima. E qual è questo mondo? Questo mondo è quello che ha sostenuto Israele come una colonia dell'Occidente in particolar modo, e paesi europei, gli Stati Uniti d'America, e quelle che hanno dato soldi, armi, tecnologie e soprattutto protezione politica e poi giustificazione anche dei loro massacri, dei loro crimini che vengono commessi tutti i giorni, anche ora, sia a Gaza che in Cisgiordania che in sud del Libano. Ecco, questo qualcuno che deve praticamente smetterla di parlare dei diritti umani, dei diritti internazionali, del diritto dell'uomo, perché abbiamo visto che purtroppo questi diritti non valgono per tutti, ma sono per qualcuno. Ecco, nonostante che in questi 2 anni ci sono decine di milioni di persone che sono state nelle piazze a protestare come noi, come moltissime in Italia, in Europa, nel mondo, però purtroppo non siamo riusciti a fermare questo genocidio. E allora io invito tutti a intensificare questa nostra attività, dei nostri sforzi contro la politica che continua a credere nel genocidio, che continua a mandare armi, a vendere armi, tecnologie, ma anche logistica allo Stato criminale di Israele. Ecco, questo noi lo possiamo fare. Penso che anche una di queste dimostrazioni di trovarci in diversissime piazze in Italia oggi, una dimostrazione come le sono state diverse manifestazioni che abbiamo fatto anche prima. Allora, nonostante tutto questo, alla cosiddetto

0: sul falso cessate il fuoco a ottobre scorso, noi abbiamo assistito in Italia, ma anche in tutto il resto dell'Europa, invece di fare il punto con la realtà e cercare di processare chi ha commesso crimini, abbiamo visto no, è quello che non succede. Hanno cominciato in Italia a perseguitare i ragazzi, i giovani, i uomini, donne che hanno cercato di protestare contro il genocidio in Palestina. E poi si è intensificata questa cosa anche, soprattutto, contro i palestinesi che vivono residenti in Italia. Mentre vediamo i soldati israeliani criminali che vengono a decomprimersi, come si è stato detto, nelle nostre spiagge, nei nostri resort, nel mare, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, e la repressione invece, cioè aiutando il criminale, e la repressione contro chi grida di dolore verso i suoi, per essere solidari con i suoi familiari, i suoi amici, i suoi parenti a Gaza. Negli ultimi mesi si registra un preoccupante irrigidimento repressivo nei confronti dei cittadini palestinesi in Italia. A Brindisi due palestinesi risultano indagati e uno di loro è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 18 giugno, con l'accusa di istigazione a delinquere per i presunti post su Facebook di sostegno alla resistenza palestinese. È probabile il suo trasferimento in una sezione AS2 e questo si aggiungono la condanna in primo grado emessa il 14 marzo a Campobasso di un palestinese a 4 anni di reclusione per 414 e 270, nonché l'apertura di un'indagine a Genova per l'ipotesi di reato ex 604 bis. La simultaneità e la natura di questi procedimenti suggeriscono l'esistenza di una linea repressiva coordinata, verosimilmente promossa dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, volta a colpire in modo crescente espressamente le politiche di sostegno alla resistenza al popolo palestinese. Tale orientamento appare particolarmente allarmante se si considera che la resistenza contro l'occupazione militare e illegale è riconosciuta dal diritto internazionale come espressione del diritto dei popoli all'autodeterminazione, principio sancito dalle Nazioni Unite, dalla Carta ONU, dalle Convenzioni di Ginevra e dalla risoluzione 3743 dell'Assemblea Generale, che riconosce la legittimità della lotta dei popoli soggetti a denominazioni coloniali e occupazioni militari. Ecco, che questa la resistenza palestinese. A noi oggi ci viene chiesto di non solidarizzare con la nostra gente che sta in Palestina, che sta soffrendo, che sta sotto le bombe, perché non possiamo esprimere il dolore che c'è dentro di noi. Mentre, come dicevo, criminali vengono qui a essere praticamente per decomprimersi, per andare di nuovo a commettere nuovi crimini. Io invito tutti quanti di combattere questa logica, di combattere questo tipo di politica, perché la resistenza dei popoli, la resistenza delle persone hanno, diciamo, è sacrosanta, perché la domanda si fa: se i palestinesi non devono resistere, cosa devono fare da 100 anni a questa parte? Occupazione militare da più di 100 anni, cosa faranno? Devono subire zitti senza dire neanche urlare il loro dolore? Io penso che è inaccettabile e credo che è una cosa di tutti i popoli, che devono non solo ribellarsi, ma è il dovere di ribellarsi. Grazie. Chiamo Vania.
1: E quella e poi tutte le registrazioni che sono state registrate da Radio Onda d'Urto saranno trovate sulla nostra podcast page.
2: Yeah.
1: You'll be able to find all of them.
2: The video as well is up from the live stream.
1: Yeah, and reminding that it is Radiothon. We are here at 3CR. You can text us 0488 809 855. Parlateci, fateci sapere, è la vostra radio, la ragione perché esiste 3CR perché ricordiamo in questo anno di 50 anni è perché la comunità ha espresso un bisogno di avere uno spazio libero dalla mano sporca dei media mainstream, dalla politica elettorale che non tocca il basso, e noi rispondiamo a questo richiamo per la comunità italiana di rappresentanza qui, per tutti i lavoratori del mondo. Siamo qui per fare questo, per portare la voce alternativa, la voce veramente indipendente, e riempire uno spazio che non c'era prima e dare speranza a tutti quelli che magari un po' la perdono.
2: È giusto, anche una storia lunga da Filef e 3CR da quasi 50 anni, 48 anni, e era come oggi. Negli anni 70, negli anni 80 era proprio una casa per la voce del popolo di sinistra, del popolo italiano, della comunità qua. And just really, you can still donate. It's almost the end of the financial year, so you can get that tax deductible donation, anything over $2. But if you can't, you can also volunteer and get involved. Subscribe. That's another big part of the station. And just by subscribing, you can get involved. Like right now as we speak, obviously all our listeners who are subscribers also are busy in the subscriber station worker meeting that's happening. That's an example of how you can get involved in the station. You can have your voice heard. It's not just people who are on the mics here. You can also come down and help out in other ways. You know, the subscriber listener meetings, as they were called back then in the 70s and 80s, sometimes had, you know, several hundred people, 500 people. There were lively debates, and they're important to the democratic, independent structure that 3CR has been able to sustain itself with.
1: And that's
2: for 50
1: a reason
2: years.
1: Why Filef came into contact with 3CR, because it embodied a lot of the same values of popular democracy, of popular representation, and it's something that still. Perché vogliamo praticare un'idea di mondo diverso, no? An idea, a radical idea of a new world in stark contrast to the one we have now with a lot of the news items that we're selecting, then one thing is to remain informed, but the other thing is to build and to not just fall into endless critique. The critique is worthwhile when the critique is building something. And so that's what we're here to do. And Vittorio, c'hai una...
2: That's right. Just following that registrazione that we listened to, we have some updates on a trial that we've been reporting on, the trial of Mohamed Hanoun and other Palestinian, Italian activists and charity workers, essentially. They're from the charity of the Palestinian Association in Italy, API. Mohamed Hanoun is the president. They've been in jail since late December. And recently, as we've reported, the evidence that the prosecution was relying on was thrown out, and the order of pretrial detention was annulled because it was unreliable evidence. It was called wartime evidence, or no, evidence gathered from the field
1: during
2: of war,
1: war, yeah,
2: by the IDF. You know, in any you know, legal system would view this highly suspicious, unreliable evidence coming from the state that's also, you know, in the international courts being charged for genocide, especially. Netanyahu and
1: especially now, yeah. As well as the Chris Sidoti, who was part of the commission, found that article that carried out a report by the UN that reported that the IDF was deliberately targeting children.
2: Mm. So just on, yeah, exactly, and to think that the Italian state is prosecuting these charity workers. Who've, you know, worked with organizations like the UN. They're established charities. Mohamed Hanoun has lived in Italy for 40 years. They've tried this and failed before with him. So it's not a new attempt, but it has come, you know, because of Israeli encouragement, pretty much at the behest of the Israeli state. But a disgraceful decision, really, is that the pretrial detention has been confirmed and issued again by the Genoa Review Tribunal. So these Mohamed Hanoun and three other men will remain in prison until trial, and this is despite the defence, you know, pointing out the fact that actually this is, you know, the backbone of the case has been thrown out. You can't really imagine that the trial would succeed, the prosecution would succeed at trial, but it's another example of these cases where they're directed at individuals, Palestinian Italians or people in Italy, Palestinians in Italy seeking asylum as well. But it's a trial of them as individuals, but it's also, you know, the trial of the very right to solidarity with the Palestinian people. And it's been under attack in Italy, as it has here.
1: That's exactly what we heard from the uncle that was speaking at the Presidio di Cagliari, saying what are Palestinians supposed to do, not even allowed to support their own people as they resist an occupation. E vogliamo ricordare che passiamo questa notizia da Soccorso Rosso Proletario, che pubblica oggi questo articolo che ve ne leggo un po'. Dice: oggi 19 giugno il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato gli arresti cautelari di Hanoun, Dawood, Yasser e Riyad. E ieri un altro palestinese è stato arrestato nel Brindisino per terrorismo della parola, mentre un suo concittadino è stato perquisito e indagato per le medesime ipotesi di reato. Le prove ostentate da ROS sono magliette con su scritto «Palestina libera dal fiume al mare».
2: Wow.
1: E la retorica è sempre la stessa, islamofobia. Ma oggi è anche il giorno dell'eroismo, una giornata dedicata ai prigionieri politici e di guerra rinchiusi nelle carceri dell'imperialismo e dei paesi oppressi dall'imperialismo. Il 19 giugno del 1986, nelle carceri peruviane del Fronton, Luringancho e Callao, centinaia di prigionieri politici e di guerra del Partito Comunista del Perù, in rivolta contro i piani di trasferimento e concentramento portati avanti dal regime peruviano, furono massacrati dalle forze armate peruviane. In 300 morirono dopo aver rifiutato ogni falsa proposta d'accordo, consapevoli del costo che il nemico gli avrebbe fatto pagare per la loro fermezza. Scelsero di dare la vita per il loro popolo, il partito e la rivoluzione, resistendo e combattendo fino all'ultimo, trasformando le tetre prigioni dell'imperialismo in luminose trincee di combattimento. Anche nelle carceri dei paesi imperialisti la borghesia coltiva lo stesso spirito e illusione di soluzione finale contro i prigionieri rivoluzionari, che muove la mano genocidia di Israele e dei regimi servi dell'imperialismo. La caccia al palestinese o al filo palestinese che dissente, l'accusa di terrorismo fondata sul sospetto, l'inasprimento delle condizioni di detenzione dei prigionieri politici con l'applicazione del 41 bis in Italia, la dispersione dei prigionieri, l'allontanamento delle loro famiglie e dai loro affetti sono parte delle tecniche di annientamento psicofisico teso a piegare e cancellare l'identità rivoluzionaria dei detenuti. Le carceri dell'imperialismo annientano e uccidono tutti i giorni proletari e immigrati che riempiono penitenziari e CPR, dove sono realtà quotidiane condizioni di detenzione subumane, sovraffollamento inverosimile, abusi, razzismo e suicidio. Dopo l'annuncio della falsa tregua di Trump, le grandi lotte dello scorso autunno si sono spente, ma il genocidio continua e si estende e la repressione e la prigionia politica stanno assumendo sempre più dimensioni di massa e sempre più necessario e urgente uscire dal torpore. In Italia abbiamo avuto due giovani suicidati da questo stato di polizia per aver lottato contro il genocidio del popolo palestinese. Ci sono quattro palestinesi colpevoli di solidarietà a Gaza. C'è Ahmad Salem in carcere da oltre un anno per due video e ora Abu Naba Abdulmuti, colpevole anche lui di Palestina. E c'è Ananya Ish, colpevole di resistenza al genocidio palestinese, di cui più nessuno parla. Il tribunale di L'Aquila ha chiesto e ottenuto una proroga per il deposito delle motivazioni della sentenza, di conseguenza l'appello potrebbe slittare all'anno prossimo. A 40 anni dal 19 giugno 1976 ci sono ancora mille ragioni per lottare al fianco dei prigionieri politici rivoluzionari, perché ognuno di loro continua a combattere come può, resistendo e non rinnegando la propria identità e dignità politica. Perché il giorno dell'eroismo è soprattutto questo, la memoria di una vittoria morale e politica conquistata con il sangue di alcuni per il bene dei tutti. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo Ananya Ish, che ancora oggi incarna quei principi.
2: Yeah.
1: Strong words. Mm. But it's important to remember an analysis like this, what it is saying. It is saying that the activists from Palestine Action who were handed 20-year sentences did so because they knew in their hearts that that's what they were doing. They were responding to the call of history. I went to a book launch on Saturday by historian Rowan Cahill, who wrote a book that I'm currently reading that I'd recommend to anyone. It's called Cold War Kid, and it talks about his experience in the fight against conscription during the Vietnam War movement, the anti-Vietnam War movement, I should say. And he talks about, we did an interview with him on Solidarity Breakfast, and talks about the importance of responding to the call of history at every moment, that at every moment it's calling us to do something and to build something better than what we've had previously. And that's what that's the work that we're trying to do in what we do with Philef. That's the work that I think we're all oriented towards. And that's what we're trying to do with this radio program. And I dare say a lot of what other programs on 3CR are doing as well. Because the situation that we see, especially here in Italy, is unacceptable, and we need to be able to imagine something better. Perché, come dici te in questo articolo, Al-Masri
2: sì, lui, ma,
1: è stato condannato.
2: Italy is doing this just as Australia is doing this very similar thing with, you know, activists standing for humanity, and then, you know, the what's the word used on this article? Coccolato in Italia, like this, you know, he was welcomed and you know, basically let off the hook and able to escape, so to speak, to
1: That's
2: Libya.
1: Right. And in Libya, he's been sentenced to...
3: Where is it here? I've got it here in front of me. The Tripoli Criminal Court has condemned the Libyan torturer Al-Masri to a sentence of 7 years and 4 months imprisonment for violating the rights of prisoners. For the former Libyan commander who disgraced among the militias to control the west of Libya and the center of the procedure opened by International Criminal Court against the Italian government that has accompanied him to Libya instead of handing him over, ordering the loss of legal capacity and deprivation of civil rights for the duration of the sentence and for a subsequent year. Al-Masri is a recipient of an arrest warrant from the International Criminal Court for crimes against humanity and war crimes, including murder, torture, rape, sexual assault, which would have been committed from 2015 in Mitiga prison. His conviction now opens a new phase for the ICC and human rights organisations, the knot of cooperation with The Hague and complementary between national and international justice remains open, especially since the court's mandate concerns a broader picture of crimes. Speriamo in Australia c'è questo Ben Robert Smith ascolta questa notizia, no?
1: Che
3: speriamo lo giorno
1: la verità
3: per lui.
1: La verità che
2: who's allegedly
3: allegedly sì sì sì sì
2: Si. Well, that's the they're the charges, right?
3: Si.
2: Of war
3: si.
2: Crimes.
3: Si.
2: And yes, we can draw these parallels. It's exactly si. Right. I mean, this was a huge scandal in Italy,
3: si.
2: And I think the news did even reach Australia.
1: Si, esatto.
2: It's it's difficult reading about this stuff, and there are numbers that you can call when you hear things like this. Particularly, we're reporting on pretty dark news.
1: Yeah,
2: but there's always this.
1: But we hope to keep you in our company. Yeah,
2: 131-114. There's also.
1: Mi sa che ti serve gli occhiali. If your First Nations is 131-139276. Lifeline, it's 131114. Però per dire, perché queste sono le condizioni di vita che ci ritroviamo, per dire, passiamo adesso a Bologna, che c'è stato in Piazza Nettuno un corteo per il bracciante ucciso a Taranto poco più di un mese fa. Ascoltiamo dalla redazione Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto.
4: Siamo in collegamento con Bologna, dove c'è Federico della nostra redazione Emiliano Romagnola. Bentornato Federico su Radio Onda d'Urto.
5: Ciao a tutti e tutte.
4: Sei al corteo in ricordo di Bakary Sakho, il 35enne di origine maliana, brutalmente aggredito e ucciso all'alba del 9 maggio scorso nei pressi di Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Oggi Bologna ricorda Sakho Bakary. Come sta andando il corteo, Federico? L'appuntamento, l'avevamo detto, era alle 17 in Piazza Nettuno. Ora siete impartiti in corteo. A te la parola per raccontarcelo.
5: Certo, diciamo che appunto questo corteo nasce da un percorso di auto-organizzazione da parte di, in primis, della comunità maliana qui di Bologna, ma che poi ha aperto, diciamo così, la riflessione e la necessità di scendere in piazza a vari altri, insomma, varie altre persone, soggetti razzializzati, migranti, ma anche compagni, compagne, insomma, dell'attivismo locale. Ed è stata un'alchimia molto, molto bella, diciamo così, proprio perché a partire da un evento tremendo, come appunto ricordavi, la morte di Bakary Sakho, e in realtà purtroppo tanti altri eventi che si sono sommati in questo periodo di ferocia, follia violenta e xenofoba. Ricordiamo le quattro persone arse vive in macchina qualche settimana fa, e quindi diciamo appunto un contesto in cui, anche se ci vogliamo spostare con uno sguardo più internazionale a cosa è successo a Belfast appunto in questo periodo, purtroppo vediamo come la propaganda della remigrazione stia iniziando a mostrare la sua pericolosità incarnata, quando da slogan si passa ai fatti, si passa alla persecuzione fisica, si passa, insomma, appunto all'omicidio. Ecco, è qui che sicuramente si fa un salto pericolosissimo per il presente di tutti e tutte, e quindi il corteo di oggi, partito da un caso specifico e quindi da una comunità che ha deciso di muoversi per la morte, come appunto si è gridato più e più volte in piazza fino ad adesso, di un loro fratello, di un nostro fratello, no? È stata un'apertura molto toccante anche di questo corteo. Ecco, però subito la necessità di andare oltre il singolo caso, la singola persona, proprio perché purtroppo parliamo di una violenza che tende sempre più a generalizzarsi. Quindi per stessa volontà e desiderio della comunità maliana di Bologna, il corteo è subito diventato un corteo contro il razzismo in generale, contro le retoriche della remigrazione, ma anche contro il caporalato, ad esempio, contro le abominevoli condizioni di lavoro che oggi vengono in generale imposte in Italia, e ovviamente in particolare queste condizioni si fanno ancora più tremende per soggettività migranti e razzializzate. Quindi diciamo che appunto il corteo in questo momento si sta muovendo per le strade del centro, un corteo anche a suo modo molto partecipato, visto il caldo e anche il periodo diciamo così.
6: Good evening, comrades. State ascoltando Radio Filef su 3CR 855 AM, la vostra radio antifascista.
7: You are listening to 3CR, celebrating 50 years of radical radio. Stay
8: antifascist!
2: È giusto.
1: Giustamente, restate antifascisti e restate umani.
2: Yeah.
1: E,
2: come diceva compagno Vic.
1: Compagno Vic, grande compagno Vic. E siamo arrivati all'ultimo segmento e per darci tutti un po' di speranza, perché ci serve anche quella, non solo il sapere quello che sta accadendo, ma anche la speranza in ciascuno di noi che possiamo immaginarci un mondo diverso. Passiamo a un segmento storico, visto che stiamo rivisitando per i 50 anni di 3CR e ancora you haven't sent us in any Filef tapes from your auntie or uncle's basement that we are eagerly awaiting.
2: I know the temptation to hoard, especially for people who like archives, but we want to hear that stuff.
1: We'll go now to an interview that we had on Solidarity Breakfast of Gaetano Greco, eternal counselor of the North for us, and
2: inspiration for what we're doing
1: daily
2: each
1: inspiration
2: week coming in here.
1: And honestly, hearing his voice today, as we were preparing for this thing, yeah, said a lot of things clear. So I hope it does that for you too.
9: You're on Solidarity Breakfast with Annie and Toby, and we've got Gaetano Greco on the line. G'day, Gaetano. How are you?
10: Oh, hi, Annie. How are you?
9: I'm good.
10: Thank you for having me this morning.
9: Yeah, go on.
1: Yeah, how are you, Gaetano? How's it going?
10: Hi, Toby. I'm really well. And yourself?
1: Yeah, not too bad. So you got local elections coming up?
10: Yeah, we do. There's elections across the whole of the state of Victoria, 79 councils, and in Darebin we also have any elections too.
1: Yeah, awesome. Are you excited? You doing a lot of groundwork preparing for that?
10: Oh, look, I'm running around, door knocking, letterboxing, talking to people, because I think these elections are really important. At the local level, there's a lot of stuff that's happening. As they say, councils are the tier of government closest to the people, and we just got to make sure that people that are involved in grassroots campaigns and activism are represented in councils.
1: And Darebin's got, like even most recently, it's maybe the most mobilised council I've seen with the, like, apart from Marybeck maybe, but like you've been fighting multiple battles, whether it's even simply just symbolic statements of principle, like putting the Palestine flag on the council building.
10: That's right. Look, in Darebin, there's a lot of stuff happening in Darebin, partly because of the reason, you know, Darebin's a council where there's a lot of gentrification that's occurring. And so there's there are lots of issues associated with that. And as you said, Toby, the Palestinian issue was an issue that was taken up by Darebin Council. Not only did we pass a very progressive motion to support Palestine symbolically with the raising of the flag, which is still flying over the Preston Town Hall nearly a year after the latest events that took place in Palestine and the West Bank, particularly in Gaza. But also the council were able to pass motions about the boycotting or looking at boycotting any commercial ties with companies that have anything to do with the Israeli Defence Force, and so in relation to procurement policies and things like that. And that's really important. That's where really bias. We know that, and I think earlier, I was listening to your program earlier, somebody was talking about South Africa. What really turned the tide in South Africa was the economic boycott that took place. And I think that's where our attention has to be next in relation to Palestine. And I think councils can play a big role in that. We've got a $200 million budget, and we deal with lots of contractors and who have, and also big multinational contracts, and we really have to scrutinise what their supply chain is and who they actually service beyond councils.
8: And with a seemingly unwilling state government, then it's up to local council to take up the fight for the people.
10: That's right, and it's a local government taking up the fight, which has been a grassroots community-led campaign, and by councils taking up the fight, because councils are a tier of government, let's not forget that, and by councils taking up a fight and having an impact like they have, in turn it has an impact both on state government and on federal government, and we've seen that. Some federal seats are now are in jeopardy because the Labor Party has not been acting at a national level in relation to the Palestinian issue. And what's happening on the ground in terms of municipalities where those federal seats are being held is actually putting everything into play in relation to what's going to happen federally for some of those politicians. So councils have a real impact in that sense.
8: Well, and even like with the campaign that you helped lead with the Save the Press and Market, that's really being a voice for the community when the state governments and the relevant ministers are completely uninterested or despondent to the community needs.
10: That's right. They were uninterested before, but we made them interested. And the way that we made them interested, Toby, was by, just pure organising, on-the-ground, community support. These throwaway cliches, but you know, just your ordinary mums and dads, if you like. The event that actually sealed with saving the Preston Market for now was the hands around the market. We had thousands of people that came to actually wrap themselves around the market and to say that to the developers and particularly to the state government, you can't touch our market, you can't knock down our market. And we were quite successful in influencing the minister, the state minister, particularly the Labor minister, to put in planning controls which stopped the developer from potentially knocking down 80% of the market. So we have planning controls now that protect the market, but we have to go a step further, and now we're talking about public acquisition of the market, telling the state government this market is so important to the community. We know that it's in private hands, but as a state government and as a council, we have to seriously consider compulsory public acquisition of the market, because the market serves a community need and it needs to be put in public hands.
8: And we have like a parallel, really. Like, I found out recently that Moonee Ponds used to have a market back in the day, and it was probably sold under the same guises. And now I lived in Moonee Ponds for a while, and I live in Essendon, not down the road, and you can see the vacuum of community that is left when a market is replaced by Coles and Woolworths and My Pet Warehouse, and then glass monoliths of unaffordable housing where people don't access the community right by their doorstep because there's nothing there for them.
10: Well, you're spot on. I'm glad that you mentioned the Moonee Ponds experience. That's what frightened us in Darabin with Preston Market. We saw that experience, and I actually followed that process with Moonee Ponds. They actually promised the same sort of things that they were trying to promise here, with the Preston Market. Oh, we're going to rebuild the market. Don't worry, we'll have a new, brand new market and things like that. And what did we see? We saw sort of a bit of a wasteland where there's no soul associated with.
9: What you mean they lied?
11: Ciao, sono Rosa della Melbourne School of Tarantella. State ascoltando Radio Filef su 3CR855 AM, il programma preferito delle voci del popolo.
2: Just amazing hearing Gaetano's voice again like that.
8: It was amazing to hear his voice again. Yeah, that's right.
2: Fantastic that he's been interviewed on Solidarity Breakfast quite a few times.
8: Yeah.
2: I've noticed. And you can find those interviews by just going to the Solidarity Breakfast page at 3cr.org.au/solidaritybreakfast, or you can just type in Gaetano's name on the website search bar.
8: And they'll come up. And part of his work and the influence and legacy of his life, especially as one part being the Save the Press and Market campaign, among the many others,